vive blocco fia col sol i babbo in onde e ratus ti potrei ammas l'amor tu le giù e bifa in fosse.